0: balletta. Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1962.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento novantuno.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa.
3: La diffusione fotonica, ora esatta.
0: Sono le 2:37.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: diffusione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 3 e 21 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1960.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4:04.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

separati, come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: jolies bananes.
1: Sapore di sale.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
2: Sono le 4 e 41 minuti.
3: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
3: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: 60.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Britney, bitch.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
4: Mio
5: cuore.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 56 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: esatta.
1: Sono le 6:29.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
4: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7 e 18 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro, non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario, le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci, in amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastanti alluvioni tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA, Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.

0: radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 8:06.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Il 1960.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
0: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione. Se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario. In ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno. Le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 8:56.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tutti ben ritrovati da Viaggio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di piramidi, le piramidi di Giza e la Sfinge. Ai confini del Cairo emergono stagliandosi chiaramente nel bel mezzo del deserto le piramidi e la Sfinge di Giza. Per millenni queste strutture imponenti sono state il simbolo dell'antico Egitto e della sua affascinante civiltà. Si presume che le piramidi siano state costruite tra il 2550 e il 2490 a.C. e che quindi abbiano circa 4500 anni. Ma sembra proprio che non sia così. Astronomicamente, tutti gli elementi della piramide di Giza riprodurrebbero la costellazione di Orione nel 10450 a.C. Il mistero, quindi, rimane.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.
2: Nella notte dove cadono le stelle, ho deciso mi fidanzo ufficialmente, ma rimpiango le giornate a fare

Ciao, sono Stefano Donnini. Questa mattina la Speaker Slot Machine mi ha scelto per andare a svelare il mistero del Punto Nemo. Oggi vi porto nel luogo più isolato del pianeta Terra. Si chiama Punto Nemo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.

0: Etro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie?
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
19: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
23: Ehi, hey Bugs!
24: Che succede, amico?
23: Parla del film!
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
23: Due biglietti e 8 popcorn!
24: Esagerato come sempre.
25: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
27: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica. Ma che energia!

0: prodotta dal 1978 al 1982 per 4 stagioni e 94 episodi sulla ABC, la serie TV Mork e Mindy rappresenta il debutto sulla scena artistica a livello mondiale di Robin Williams. La serie riscosse un enorme successo in tutto il mondo. Molti tormentoni sono diventati degli stereotipi diffusi e hanno contribuito al successo dell'attore statunitense. La prima apparizione di Mork avvenne nella quinta stagione di Happy Days. L'idea di un alieno venne in mente al figlio del produttore Gary Marshall, che voleva vedere Fonzie battersi con un extraterrestre. Dopo diversi provini venne scelto Williams, che improvvisò alcune situazioni surreali poi riprese anche nella sitcom, come bere da un bicchiere con un dito o sedersi al contrario su una poltrona. E visto il successo del personaggio venne poi creato lo spin-off autonomo. In Italia le prime due stagioni furono trasmesse su Rai 2 nel 1979, mentre nel 1984 furono trasmesse su Italia 1 le repliche degli episodi delle due stagioni, per poi trasmettere la terza e la quarta stagione con un nuovo doppiaggio. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Il 1970.

Buona giornata da Paolo. Altro appuntamento con la Speaker Slot Machine e altra storia da raccontarvi. Nel 1911 un'infermiera decise di imbarcarsi sull'Olympic, una nave gigantesca che però entrò in collisione con un'altra imbarcazione e rischiò di affondare. L'infermiera si salvò e l'anno dopo disse: vabbè, cambiamo nave, e salì sul Titanic. Sappiamo tutti com'è andata, ma riuscì a salire su una scialuppa e si salvò ancora. Dopo 4 anni, durante la guerra, l'infermiera si imbarcò di nuovo sul Britannic. La nave urtò una mina e affondò in 50 minuti. La donna si buttò in mare e, nonostante venisse quasi risucchiata dalle eliche, sopravvisse ancora. Questa è la vera storia di Violet Jessop, soprannominata Miss Inaffondabile. Ha vissuto i 3 disastri navali più famosi del secolo ed è morta tranquillamente nel suo letto a 83 anni. Dopo aver beffato iceberg, mine e collisioni, Miss Inaffondabile ci ha insegnato che il destino può scuoterti, ma sta a te decidere di restare a galla. Buon ascolto e rimanete con Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: la diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 11:48 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: La Speaker Slot Machine mi ha scelto ancora per parlarvi di tecnologia. Sono Stefano Donnini e questa oggi parliamo del cursore del mouse che è storto. Infatti, se guardate in questo momento lo vostro schermo del computer, la freccina del mouse, il cursore, non è dritta. Ha un'inclinazione millimetrica, verso sinistra di circa 45 gradi. Vi siete mai chiesti il perché? Come spesso accade nella tecnologia, dobbiamo fare un salto indietro di 50 anni nei laboratori della Xerox PARC, dove fu inventata la prima interfaccia grafica della storia. Inizialmente il progettista Douglas Engelbart aveva disegnato una freccia perfettamente verticale che puntava dritto verso l'alto. Il problema sorse quando la applicarono sugli schermi dell'epoca, che avevano una risoluzione bassissima. La freccia verticale si confondeva continuamente con le linee dei testi e dei pixel dello sfondo, diventando così invisibile. Gli ingegneri così decisero di inclinarla. In questo modo la linea sinistra del cursore rimaneva dritto, ma l'asse diagonale lo rendeva immediatamente riconoscibile in mezzo ai pixel del monitor. Quella toppa grafica del 1981 è rimasta identica fino ad oggi. Grazie ancora a tutti di aver ascoltato la Speaker Slot Machine. Un saluto da Stefano Donnini.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

altro giro della Speak Slot Machine. Ciao a tutti ancora da Stefano Donnini. Parliamo di cloud quest'oggi. Quando salviamo una foto o inviamo un'email, pensiamo che finisca nel cloud. Una parola leggera che evoca qualcosa di etereo, ma quasi magico, sospeso nell'aria. La realtà è molto più pesante e soprattutto calda. Il cloud non è nell'aria, ma sottoterra in enormi capannoni anonimi. Sono i data center. Strutture gigantesche, grandi come campi da calcio, piene zeppe di server accesi 24 ore su 24, che generano un calore spaventoso. Oggi l'intera infrastruttura internet globale consuma più energia elettrica di intere nazioni industrializzate e circa il 40% di questa elettricità non serve a far girare i computer, ma a far funzionare i mastodontici impianti di condizionamento necessari a farli fondere. Ogni volta che chiediamo a un'informazione, a un'intelligenza artificiale, vengono consumati in media dai 20 ai 500 mm d'acqua, solo per il raffreddamento dei sistemi. Il digitale ha un'impronta fisica gigantesca. Grazie ancora a tutti e continuate ad ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un saluto da Stefano Donnini.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al Policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acquasantiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta, Andria Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: radiodiffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 13:55 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1.300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio cane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ora esatta.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerei solo un buffone.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nella giornata di ieri, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche due italiani, la Farnesina sta verificando. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15 aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia stradale d'Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe riuscito ad individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e a farsi erogare carburante gratis per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per un veicolo in avaria, code a tratti tra Versilia e Massa in direzione Genova. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radiodiffusione folclorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radiodiffusione folclorica.

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Ebbene sì, sono Roberta Calce e questa è una nuova puntata di My Chanson Air. Siete pronti? E allora alzate il volume, c'è Margie featuring Drake con Bamgeda.

Stavo leggendo che in Scozia alcuni studenti universitari hanno voluto fare uno scherzo e cosa hanno fatto? Hanno abbandonato una semplice ananas comprata al supermercato per un euro su un tavolo vuoto nel bel mezzo di una mostra d'arte contemporanea. Quando sono tornati 4 giorni dopo, sono rimasti a bocca aperta perché i curatori della galleria, convinti insomma che si trattasse di un'opera d'arte concettuale profonda, lo avevano protetto inserendolo sotto una teca di vetro protettiva. Noi proteggiamo voi, artisti indipendenti e non solo. È il momento di ascoltarci Marco Bertola in arte, Rurapent con P.

0: Un ingegnere in pensione ha impiegato ben 3 anni di lavoro per costruire una replica perfetta della Torre Eiffel alta 3 metri utilizzando, pensate, soltanto colla e tonnellate di spaghetti crudi. Beh, l'opera era quasi finita e pronta per essere esposta quando una notte il rubinetto della cucina ha avuto una perdita improvvisa e quindi l'umidità ha bagnato la struttura e la mattina dopo l'uomo ha trovato il suo capolavoro trasformato in un gigantesco ammasso di pasta scotta. Beh sì, poi insomma era troppa forse per mangiarla tutti insieme. Noi ce l'ascoltiamo insieme, Rafa Conde con Martina.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento è strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Vuoi diventare protagonista di Noi Chansonnier? E allora non devi far altro che mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@noichans.it, come ha fatto Mario Pinelli. Ci propone Ella es mi hombre.

0: Катя. Y después de todo, yo pienso que siempre habrá verano. Será recuerdos para recordar como este. Siempre habrá el amor.
1: Lo facciamo questo bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, ma certo lo facciamo con Yuba Stank, The Reason.
2: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: sì, il tempo è veramente tiranno, ci dobbiamo salutare, ma non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Speaker Slot Machine.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 in programma. Il sorteggio degli US Open, con l'assenza di Sinner, si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie, si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.

0: radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 16:04.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 16 e 41 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: 수.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi ieri al confine e che hanno provocato almeno 362 vittime. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche 3 italiani ancora irreperibili, secondo la Farnesina. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente 2 km di coda tra Versilia e Massa in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio. Innanzitutto, se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque.
2: Grazie di avermi invitato. Sono onorato di essere qui a questa trasmissione. Quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana a livello, cioè credo che
2: non ha bisogno di presentazione.
1: Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché io anch'io faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
2: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata, abbiamo fatto in piazza la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. La nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
2: Entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
2: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza. Cioè, passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa. Almeno a Follonica dicono così, no? È passata la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
2: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari. Accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. Infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione. Organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Quello poi ne parliamo anche dopo, comunque
2: diciamo l'attività che a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
2: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo,
2: siamo
1: Antonio.
2: Nel mezzo. Vabbè, più vicini al
1: pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
2: È vero,
1: facendo parte
2: abbiamo
1: di
2: iniziato
1: questa,
2: con l'adolescenza.
1: Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e del comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
2: A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da dedicare alla Croce Rossa. Quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
2: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
2: viene da sé e si impara. E ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
2: esatto,
1: all'interno
2: dell'associazione. Dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
2: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto dall'anno scorso lo sportello sociale. sportello sociale.

0: interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
0: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari, alla generosità anche della nostra comunità, alla generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
0: certo,
1: alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva follonica, ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone, quindi avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
0: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque, quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena
0: suona dell'ambulanza
1: che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. Infatti nessuno si salva da solo e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
0: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi

0: collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas. Abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. Quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questa è appunto la base. La base della, che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo, cioè sono sicurissimo, che richiede molta energia, sacrifici e molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o che ti ha dato più la soddisfazione più grande?
0: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
0: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi, con decisioni difficili, grande senso di responsabilità. E tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario, un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
0: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
1: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
0: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
0: E come ho detto prima, è forse
1: quello sia più fondamentale.
0: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per fare parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
0: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. potremo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando di mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza, possono salvare una vita in attesa che
1: arrivino. Abbiamo visto proprio in questi giorni.
0: Esatto,
1: in questi giorni
0: abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
0: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica, a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno, più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo, e per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
0: sì,
1: e poi
0: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi. Non c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni e sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo, come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale, però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito.
0: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per me.
0: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
0: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radiodiffusione Follonica. Continuate a stare con noi con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio preliminare aggiornato a questa mattina della catastrofica frana che oltre 24 ore fa ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. Prosegue a ritmo serrato la missione a Mosca dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali del Vaticano, inviato da Papa Leone IV per rilanciare la via diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Un cittadino francese 46enne è stato fermato al porto di Bari perché trasportava 3 missili da guerra nascosti nel suo furgone. Il fermo dell'uomo è stato disposto dalla Guardia di Finanza il 9 giugno scorso, ma la notizia è trapelata solo ieri. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.

0: Sono le 18 e 11 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono tre gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana e che ha liberato un'energia paragonabile ad un sisma di magnitudo 5.2. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra, di origini tunisine, ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità in via Canova e in viale Etruria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: esatta.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: diffusione fonica. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: And you can dance for inspiration. Come on, come on, come on.
1: 1985.

Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 12 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

fuggire. Sparo ancora a pezzi a colpi di fucile. Sono rose in fiamme strette sulle spine. Scrivo con il sangue la parola fine.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Oppa.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 사포르 디 살레.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E in quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: È l'una e 9 minuti.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1962.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su